0: Annemit Seno Presti Christi Eis, Alleluia.
1: Benedicta et omissi et Alleluia.
0: Oremus, Deus, qui nobis ob sacramento mirabili passionis tue memoriam reliquisti, tribue queso usitanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, tot redemptionis tue proclami nobis uit essentiamus.